kwe. Hey, Tito no fefa. Skoni zinto bendizenza. Khona isiko mele kumele ndilenze. Umthandazo uzosebenza. Hey, Tito no fefa. Skoni zinto bendizenza. Khona isiko mele kumele ndilenze. Umthandazo uzosebenza. Abantu baselightning can't bafuna ndisele iyeza. Umthandazo uzosebenza. Umthandazo uzosebenza. Abantu baselightning, hey, bafuna nigide ndikwenze. Umthandazo uzosebenza.